0: Oggi in Wall, come una di beve. Ci siamo
1: andati.
0: Che scrive? Che scrive tanto a voto? O sacra. Le mulai re tu sing album
1: enna e kere mulai re ku sing album ma ang yem sa faira
0: i enna
1: pisi ma akula
0: ana niem ora utan ni na visi desem
1: ang yem sa faira che je la va fiam me sa ora mi mulai e le sao
0: na foto ale ngai na